0: colore, colore, trasparente, percorso voce, voce, mare, goccia, sera, la mare verticale, cielo, percorso voce, voce, mare, goccia, fiume, colore, colore, trasparente, mare verticale, cielo, percorso voce, voce, mare, goccia, fiume, colore, colore, trasparente, mare verticale, cielo, percorso voce, voce, mare, goccia,
1: Usa un paio di

Non è così che si sta facendo, non è così che si sta facendo, non è così che si sta facendo.